dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in un cor questo segreto.

0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

0: abomination.
1: Su improvviso, non entra mai, senza turbarlo.
0: Oh, Dio, Dio, ecco.

dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

al freddo in strano suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

0: È tardi, ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita, l'attendevo in palesse, e sulla via già corre di Parigi, Annina pure prima di lei spariva.
0: Il so ti calma.
1: Che vuol dir ciò?

Assassini, aprite la porta, assassini, aprite! Eh? Did you understand? And then comes the cantabile. Nulla in terra.

fermata rallentando. È là, non è vero, è là, non è vero. Don Gio, non è vero, non è vero, è là, non è vero. Tutucci, ahimè. You don't rallentando because you have that high note. Signore, dimmi dove l'hanno nascosta. È là, non è vero, è là, non è vero, è là. You keep on going, eh? And then you have a nice cantabile, eh? That's why this should be real, a drive-through. Like, you need to eat him up.